quando ci vediamo siamo buoni. Anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti. Ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse troppo uguali, troppo uguali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.